Anzi, Spagna e Scorsi chiedendo.

quel che insorga la Sicilia intera a tal prezzo è per noi.

Yeah.

rovina, la vita, lo teme, non l'aspetta, è crudel. Ma sai, del tuo per il precipizio, la tua, la mia,

0: Ardito, ardite, ardio, ardite, ardizza. Ardite, ardio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: ardio.

anne, che in memore la mia clemenza oblia, faccio di te, ascoltami, odio

Dio che un po' potrebbe, e chi? Il stesso morto in tasca, chi sta qui?

senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tirano, io combatto

Così, così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito.

0: giudice prano importuno non ve. La cara sua sposa è un angel per me.
1: Rapitela!
0: E detto, vai farlo
1: stasera.
0: Non pensi tu al conte?

0: fasti. Lei la ragione ha dunque smarrito.
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

0: onesti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io,
0: e troppo altiero.

si rivedo giù, se volete io non vi penso, per il buona ragione. Giocando con le mani, con le mani, giocando con le mani, giocando con le mani, giocando con le mani, giocando con le mani, mi solletti, mi dammi al mano, e sarà una giusta gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, g

tratto, su ciel non v'è. Nulla e ne disse, nulla promisi.

0: ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

guarda, io non la firmo. Rider volete, parlo sul serio, e riprendete, no?

0: le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua.
1: Non le magnanimatissimi dei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi leva d'obbligo scusarmi fa,

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnani maldissimi dei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove, cosa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove, cosa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove, cosa mi fa.

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompagnano insieme. Ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

Ay, Dios,

0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo naragno do il tuo cor, casca se il danni si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fani e bugiardi. Questo naragno do il tuo cor, casca se il danni si impile mor. Questo naragno do il tuo cor, casca se il danni si impile mor.

Questo naragno dove il tuo cor casca se il danno e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, vani e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca se il danno e simile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca se il

0: si dona diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che fremono in cuore,
0: abbandoni,
1: ma che tenga il maglianimo bello,
0: e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

0: che sì,
1: ma è la vita più cara non è.
2: A proteggere il maggiore,

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi il

non so cui tutti eran cortesi amici di anzi e giocondi.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo e tonne soffra se veda preferir